pizza maniore, schime sfide, schime un po', via spito, via zizu, si su pizu, bitta si corda, pinci nyambo, non fissa no flow, mo fissa natissimo, bescinci la figa zo fondi, se sinti cili lugo, mi scino, tipa ne corna, battisci, si zini e fisci, ngai, si sa che spona, I'm amazing, you post that I say Zuluini, about to cuff me an angel, figure that I blazing, navigate straight to the chamber, strap on it.